Questo aniterius, ira vehementi, in amaritudine lo premementi, fatto de materia, cinis elementi, simile su folio, decludo venti, fuggine di propi nurbi, los ambienti, supra metra monere.